0: sun. Lecce la pezza, dritto la testa, si invece di casa, fuori scese.
1: Fui!
2: Sì!